Hei, Sasi Kirono mandek, Ger. Sasi Kirono. Hei. Aja kok tutuke mandek, Dek. Sasi Kirono. Mandek, Ger. Wah, wes, wah, wes, wes.